Nondando tinakurumuka unene koininge yokulisiga siga kostora sa choppies muskondo wiki si usura wokanga sai kuki 10 kg po $139.99 suka zusnaevo za choppies 10 kg po 100